0: 3 hours of Italian music, emotions, and stories from around the world, only on WGBB Radio.
1: Buongiorno a tutti, è sempre bello stare alla radio, insomma, dove praticamente io sono nato, no? Visto tutti gli anni che mi ritrovo davanti a questo microfono. Però oltre naturalmente a seguire Radio Canale Italia, Radio Vola Mille Cuori, insomma, un po' le mie creature, voglio ricordarvi che la domenica sono in onda anche a New York, nella radio del caro amico e collega Attilio Carbone, radio WGBB Long Island New York, per Melodie Italiane, questo programma che racconta e fa sentire le melodie italiane più belle di sempre, che rimangono e sono rimaste nel cuore degli italiani, non solo gli italiani residenti in Italia, ma anche gli italiani che risiedono all'estero. Trasmissione seguita da milioni di ascoltatori, e allora che vengono dalle 15 alle 18 ora di New York, 21-24 ora italiana. La potete ascoltare in streaming sul sito di WGBB e quindi potete ascoltare live il programma. Io ho una piccola parte dove parlo della radio e soprattutto parlo delle melodie italiane che hanno un po' caratterizzato le nostre emittenti radiofoniche. Quindi, se vi va, vi aspetto e intanto vi auguro una buona giornata, come sempre.

0: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la primapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la primapagina.it. Le notizie quando vuoi.
1: Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.

Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM Attilio Carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ore di New York, dalle 21 alle 24 ore di Roma per portare a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Vi ricordo che Melodie Italiane viene a voi per cortesia della Pelletaria International, dal suo presidente emerito, il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia, e dal settimo presidente di Pelletaria, il dottor Saverio Nestico. Durante la trasmissione, come sempre, ci collegheremo con i nostri vari collaboratori da ogni parte del mondo. E vi ricordo che siamo su Facebook, siamo su internet, siamo su due frequenze libere, 1240 AM e 95.9 FM sul quadrante della vostra radio, e siamo anche su Piana TV e Radio Onda Verde. Quindi state in ascolto, in Italia credo sia ora di cena, rilasciatevi, poi prendete un caffè e ascoltate Melodie Italiane. Intanto, prima di dare inizio alla trasmissione odierna con la canzone, voglio salutare e ringraziare il dottor giornalista Santo Veltre e famiglia che ci seguono da Roma, la carissima amica la giornalista Michela Mortella e famiglia che ci stanno seguendo da Napoli, e poi l'amico Rocco Logozzo che ci segue da Toronto, Canada, e un saluto anche al dottor Domenico Cannatelli che ci segue dalla Calabria. E poi, come dicevo, voglio salutare l'amico Rocco Logozio che ci segue da Toronto, e ricambio, caro Rocco, i saluti allo staff e tutto di Radio Amplitude lì a Buenos Aires, Argentina. E adesso diamo inizio alla trasmissione odierna con Peppino De Capri, il quale è venuto a mancare qualche giorno fa. E lo ricorderemo più in là nel programma assieme all'editore della prima pagina, il quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci. Quindi con il grande Peppino De Capri, Malatia.

Ecco, con Peppino De Capri abbiamo ascoltato Malatia e intanto voglio ancora una volta salutare il signor Domenico Cannetello e ricambio i saluti a tutti gli amici del Vibonese, che sarebbe una lista troppo lunga per nominarle tutti, quindi un saluto a voi tutti carissimi amici. E adesso il prossimo brano ce lo presenta ancora Peppino De Capri e porta per titolo Champagne.

0: nelle Americhe che il prestigio e l'orgoglio di noi che invece siamo nel continente europeo. E quindi ci tenevo tanto a questo saluto per dare questo calore anche sotto il profilo della temperatura, che siamo a 38 gradi qui in Calabria, e quindi un doppio calore affettuoso ma anche di caldo, di sudore che c'è da queste parti. Comunque la stagione del mare è iniziata, carissimo Attilio.
1: Grazie carissimo professore Cinquegrana per queste bellissime parole che ha detto nei miei confronti, non so se le merito.
0: Voglia. A proposito, io sento una piccola voce che circola nell'aria dell'Angito, là dove mi trovo io, che sarai presto qui in Calabria, è così?
1: Spero di sì, dottore professore Cinquegrana, sì.
0: È perché so che ti stanno preparando delle sorprese uniche, e quindi, come l'ho venuto a sapere, sto già lavorando per una sorpresa grandissima che non ti annuncio, ma che invece con una profonda stretta di mano te lo voglio presentare, dire, dimostrare quando sarai qua insieme a noi, che ormai per noi sei il tutto.
1: Grazie, grazie caro professore, sono veramente onorato di conoscervi tutte personalmente, e per quanto state preparando non ho idea di quello che state facendo per me.
0: E non te lo dirò.
1: Sì, va bene, quando sarà il tempo poi me lo darà. Intanto vi ringrazio anticipatamente a tutti, carissimo professore.
0: Grazie.
1: Allora, professore, quando abbiamo presentato l'ultimo approfondimento, alla fine abbiamo detto che sarebbe dovuto essere domenica scorsa, ma siccome non avevamo l'aria condizionata qui nel palazzo, perché della WGBB hanno rimandato, cioè hanno chiuso tutte le trasmissioni perché faceva un caldo tremendo qua dentro. In tutti i modi siamo rimasti che oggi lei avrebbe parlato dei suoi oltre 40 anni di insegnamento. Io non la interrompo per niente, il microfono è suo, ci racconti tutto, professore. Va bene?
0: Benissimo, intanto ti ringrazio di questo appuntamento che è, come dire, fortemente affettuoso, amicale, perché poi alla fine devo parlare di me stesso, e quindi diventa un po', come dire, fastidioso quando uno si deve raccontare, e invece magari le cose più belle sono quando gli altri te le raccontano o parlano di te, o comunque ti pongono all'attenzione sociale, culturale, intellettuale. E quindi però 40 anni di attività, di docenza, di ricerca accademica, di ricerca sul territorio, che in 40 anni ha spaziato da quelle che sono le culture della tradizione sotto i mille rivoli, in 40 anni cercare di capire come le varie comunità calabresi, in modo particolare non solo, vivono la festa sotto il profilo religioso, sotto il profilo della gastronomia, sotto anche quel senso di appartenenza, in un periodo in cui il lavoro delle campagne, il lavoro delle fabbriche, il lavoro dell'artigianato si ferma, perché la gente ha il vestito della festa e deve incontrarsi, deve incontrare gli altri amici per discutere di un momento di spazio solenne di quella che è, in una parola, la tradizione, il senso folclorico. Non dimentichiamo che la parola folklore è un termine antico che deriva dall'espressione folk, che gli anglosassoni traducevano come popolo, e dalla parola

0: sempre gli anglosassoni traducono cultura, quindi quando parliamo di folklore con la K intendiamo dire quel relazionarsi, quel comunicare la cultura del popolo, diversa dalla cultura egemone fatta di dominanze, di approfittamenti, di quella che è una sorta di dominazione sociale nei paesi dove il barone, il marchese, il feudatario, il benestante pone sempre il suo essere superiore di fronte a quel mondo contadino pane zappa che viene sfruttato dall'alba al tramonto per poter avere quel poco di guadagno e magari sognare persino un giorno di avere il quantitativo necessario e imbarcarsi verso l'America, verso quel mondo che diventerà il sogno, l'ambizione di poter indicare che nella vita un cambiamento sociale ed economico è possibile. Ora, io provengo da questo mondo della tradizione, questo mondo del folklore, e in termini di riscatto sociale, per non seguire quello che poteva essere una condizione obbligatoria, restare al paese significava rimanere nelle condizioni originarie, partire forse un cambiamento altro era possibile. E allora i cambiamenti sono avvenuti su due piste, su due strade, su due punti di incontro, quello della cultura quale riscatto sociale, personale della famiglia e quello della viaggiare all'estero, vedere nuovi mondi, un po' come Edmondo De Amicis quando parla dalle Alpi alle Ande, mentre lui era uno dei giornalisti che De Amicis raccontava e raccontò al mondo il viaggio della speranza, il viaggio verso quel sogno americano da tutti sperato, insomma. E quindi ecco, io mi sento uno di quei personaggi di Edmondo De Amicis che si imbarca in un luogo senza sapere dove deve andare a sbarcare, dove, quale terra lo deve accogliere, quale sarà la nuova patria, ma principalmente quale sarà la nuova lingua, quale strumento, mezzo di comunicazione, che non è più il dialetto o quell'italiano regionale dove ci si scambia la paesanità. Qui diventa un nuovo mondo, qui la Calabria ci si affida al santo patrono del luogo, mentre nel luogo altro il santo più che altro te lo porti nel taschino della giacca, nel cappello, conservato in un portafogli dove questi fogli che dovrebbero essere del denaro, delle greenback, questi dollari, in realtà è vuoto, c'è semplicemente dei fogli di carta con qualche indirizzo per sapere eventualmente dove recarsi. E quelli che arrivarono ad Ellis Island, è fantastico il racconto che scrisse il mio amico il professore Visconi, Antonio Visconi dell'Università di Catanzaro, questo grande giurista che nella sua visita a New York trova i muri di Ellis Island con delle scritte dialettali in cui i primi arrivati lasciavano sui muri indicazione ai compaesani per dire: vedi che io sono Tizio e Caio, il figlio di, e se mi cerchi io adesso abito a, ti posso dare una mano d'aiuto. I muri di Ellis Island, di questo luogo sospeso, se entrare, come diceva la grande canzone di New York, New York, entrare in questa nuova dimensione e quindi passare dall'altra parte, oppure essere rispediti indietro perché magari sofferenti di malattie come a livello di una congiuntivite, a livello di problemi cardiologici, bastava poco per non possono entrare ed essere considerati cittadini d'America, entrare in quella nuova dimensione di dire io sono un calabro americano, che era l'obiettivo principale per poter avere una nuova identità e come tale poter essere considerato cittadino di primo livello al paese e comunque una nuova forza economica per gli Stati Uniti d'America, che come sai benissimo quest'anno festeggia i suoi 250 anni. È una storia molto bella che cambia allo stesso tempo quella che è la mia vita, che mi portò a scrivere fino adesso oltre 100 volumi, in cui la mia attenzione di antropologo, di ricercatore, di studioso e vista anche la conoscenza di diverse lingue straniere, poter capire e scrivere non solo dell'emigrazione, ma anche di diversi atteggiamenti altri, come diceva Albert Camus, quest'altro antropologo di fama, sociologo di fama internazionale, francese, che sottolineava che se uno vuole conoscere un popolo, lo puoi conoscere quando hai sviscerato la propria anima, conoscere come in questo mondo nuovo si muore, come in questo mondo nuovo si ama, come in questo mondo nuovo si mangia, come in questo mondo si trova durante le camminate, ma principalmente anche durante il lavoro nelle terre. E allora nel ricostruire, nel percepire, nel sentire i racconti dei sacrifici dei padri per poter mandare i figli fuori e cercare di trovare il cambio di rotta di una vita fatta di stenti e che comunque non poteva trovare una soluzione altra, ecco che qui arriva il mio interesse della ricerca. Ho letto oltre 3.000 lettere americane, oltre 3.000 lettere canadesi di nostri conterranei che scrivevano alle proprie famiglie, alle proprie mogli, in cui raccontavano della nuova terra, come la stanno vivendo, i guadagni che ci sono, che possibilmente anche tutta la famiglia potrebbe essere portata in Canada o negli Stati Uniti, Sud America principalmente. L'America del Nord è qualcosa che arriverà dopo gli anni 60, ma gli anni 20-50 sono il Sud America la direzione. E allora ti accorgi che c'è attraverso le lettere una comunicazione che ritarda persino l'informazione. Una lettera impiegava più di un mese per poter essere letta dai familiari nei vari paesi in Calabria, quanto la risposta del proprio figlio o marito quando mandava la lettera in America aveva più o meno la stessa durata, tempi lunghi per sapere cose che ormai erano scadute e che insomma in queste lettere spesso e volentieri poteva essere inserito qualche dollaro che dava ristoro, respiro. Ora tutto questo, comunicare i canti dell'emigrazione, le lettere dell'emigrazione, le fotografie, i musei che raccontano attraverso valigie e quant'altro la storia dell'emigrazione, è stato uno dei miei interessi forti durante questi anni di studio, di ricerca, al cui fenomeno dall'Italia, dalla Calabria verso il mondo americano e dal mondo americano verso il rientro, seppur di meno, ho dedicato anni di studio per scrivere 5 volumi, uno più interessante dell'altro, ricevendo premi dal Parlamento canadese e anche diverse attenzioni dal mondo regionale calabrese, per il quale sono stato inserito nella, in quella che è stata indicata una diecina di anni fa, 10-15 anni fa, Calabria America, in cui per conto della regione Calabria ho avuto il piacere di coordinare dei movimenti di giovani che sono venuti a vedere, a visitare i loro antenati, i loro figli di terza, quarta generazione, a visitare i luoghi dove il loro mondo era partito. Al discorso americano subentrano studi sulla dieta mediterranea, un fenomeno che nasce in Calabria, Nicotera, un paese della provincia di Vibo Valentia, fatta confine con Gioia Tauro. La dieta mediterranea è stato uno degli elementi che maggiormente ha caratterizzato la mia attenzione, ma anche perché tutto sommato proveniva da quella che era il mio mondo contadino, e quindi il tipo del cibo sano, quel cibo che non permetteva, perché non aveva le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche che potevano compromettere e quindi produrre cardiopatie, produrre fenomeni che potevano danneggiare il metabolismo nella sua complessità, tipo il diabete. E allora tutto questo mondo che fu analizzato, studiato nel progetto Le Seven Countries in the World, questo processo che nasce da Nicotera, e da Nicotera poi ritorna nell'America con Angel Keys, questo biologo americano che con la moglie furono per diverso tempo nella città di Nicotera, e quindi tirarono le linee del perché la gente calabrese, in modo particolare questi dell'area di Nicotera, avessero un sistema di salute molto importante rispetto invece a chi viveva in paesi avanzati con consumo di molta carne, col consumo di cibi molto grassi e che quindi producevano obesità, producevano cattivo metabolismo, e di conseguenza si moriva giovanissimi. Nasce questo discorso del capire del perché le erbe in modo particolare diventano elemento focale nella dieta mediterranea. Se noi prendiamo per esempio solo la cicoria, pensa che dal succo della cicoria, quando questa viene bollita, veniva ordinata anche dai medici il suo liquido, perché era un antitumorale. Molte delle erbe, io terrò una conferenza, una lezione magistrale il prossimo settembre, in cui parlerò dalle erbe del Medioevo fino ai giorni nostri per la cura di sintomi e malattie che hanno a che fare con i mali oscuri. Con questo termine si indicava appunto i tumori, carcinome e quant'altro. Sto preparando questo intervento che sarà presente all'interno della settimana della cultura di Vibo Valentia. Ho avuto il piacere di lavorare e di fare parte della squadra per un periodo di tempo con l'illustre etnologo Luigi Lombardi Satriani, linguisticamente con il grande professore universitario inglese John Camp. È importante con chi studi, è importante quella che è la quercia che ti permette di stare all'ombra e quindi ti permette di stare bene. Io ho avuto la fortuna di avere grandi docenti a livello accademico che mi hanno formato in tutti i sensi, dalla metodologia e tecnica della ricerca all'uso del controllo linguistico-culturale. Ogni tecnica per portare a termine studi anche complessi, e quindi da quella che è stata poi la dieta mediterranea, sulla quale ho scritto nelle riviste più accreditate, ho scritto anche un paio di volumi, prossimamente con la scusa del libro, l'ultimo dei miei volumi, che a questo punto mi riservo di consegnartelo, carissimo Attilio, a mano per la tua venuta qua in Calabria, senza che te lo spedisco, con dovuta dedica preziosa, perché preziosa è la tua persona, e quindi ti darò questo bellissimo omaggio, perché sarà presentato questo libro a Monterosso, lo presenta la Proloco di Monterosso, che l'ha anche patrocinato, e sarà un incontro che ha a che fare con quella che è la dieta mediterranea, ma anche con quelle che sono le ultime ricerche in termini di salute, in termini di come prevenire malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, l'ictus, anche perché la prefazione a questo libro è una prefazione molto importante, è quella dell'illustre, del chiarissimo professore Domenico Praticò della Temple University di Philadelphia, uno studioso a 360 gradi, uno dei grandi scienziati che vanta l'America, ma che allo stesso tempo inorgoglisce l'Italia, ma la calabresità, perché lui è di origine reggine. Io l'ho conosciuto ad ottobre, quando sono stato a Filadelfia, è una persona troppo speciale, è una figura di quelle che ti fanno percepire che significa ricerca scientifica, che significa ricerca verso la cura di malattie che rendono invalidante il cervello umano. Parlare di Domenico Praticò è una storia molto complessa, riuscire ad avere uno scienziato del suo calibro nelle nostre contrade, tra i nostri paesi, essere colui che apre il dibattito giorno 31 luglio a Monterosso, Monterosso Calabro, il paese che si affaccia sul Tirreno e in contemporanea sul lago Angitola, è una cosa unica e meravigliosa. Pochi possono vantarsi di ospitare uno scienziato, e specialmente del calibro di una persona che al mondo scientifico, che ne costruisce e ne identifica la sua personalità, riempie di gioia pensare il suo valore umano, il suo essere un protagonista che non fa molto rumore, perché ha un ruolo grande, più grande della stessa Filadelfia, ma il suo è un gridare al successo per la scoperta della farmacopea, per poter dare salute, per poter dare long life a quanti soffrono determinate malattie invalidanti a livello anche cerebrale. Quindi noi per l'ultima settimana di luglio lo aspettiamo, cercando di ospitarlo e accoglierlo con tutti gli onori. So che segue la tua trasmissione, e quindi lo saluto affettuosamente, e intanto prepariamo e ci stiamo preparando per la sua accoglienza. In questi 40 anni molto importante è stato anche il cambiamento direttivo a livello delle scuole superiori. Ho introdotto nella cultura calabrese lo studio di lingue orientali, che hanno permesso a tanti giovani di poter studiare in loco lingue come il russo, l'arabo, il cinese, il giapponese, ed avere la possibilità nei propri paesi, o quantomeno in prossimità dei propri paesi, studiare, imparare lingue, prendere nuovi passaporti linguistici, come dire, avere successo maggiore nell'andare nei posti nuovi, non è solo un prendere una valigia, perché nel leggere un volume di un mio conterraneo, quando emigrò in Brasile, scrive una lettera bellissima che io conservo con molta gelosia, dice: senti caro padre, io sono arrivato in Brasile, ma essere senza lingua ed essere senza patria è come se uno deve rinascere, è difficoltoso trovare una strada dove incamminarsi. Ecco, i miei ragazzi in questi 40 anni io l'ho preparati in diverse lingue, compreso l'inglese e il cinese, per non avere un problema di trovare un crocevia e non sapere più quale strada prendere. I miei ragazzi sono stati abituati alla criticità, all'osservazione, al sapere scegliere, e nelle lingue diverse come affrontare qualunque problematica, al punto che mi trovo studenti di successo che lavorano anche all'interno di ambasciate, di consolati, ed è bellissimo quando ti telefonano o ti scrivono o comunque ti mandano un WhatsApp. È qualcosa di meraviglioso, perché vuol dire che hai dato, che hai saputo costruire una gioventù che ha imparato come dover affrontare un mondo, specialmente questo del XXI secolo, davvero complicato, davvero difficile. E in tal senso ho ricevuto 3 premi dal Parlamento canadese proprio per questo mio distinguo nella docenza e nel guidare i ragazzi al successo del proprio futuro. È un qualcosa di meraviglioso, perché sentire queste parole come modulated, cioè modellare, trasformare le menti dei giovani, è forse l'impegno che tutti i docenti dovrebbero mantenere, avere come caratteristica, come obiettivo principale nel seguire tanti giovani che arrivano, le loro famiglie te li consegnano, e poi ne deve fare degli uomini che devono saper entrare in contatto con le società che cambiano, sono società fluide, che cambiano in brevissimo tempo, e allora gli deve sapere imparare quelli che sono i modi di adattarsi a queste trasformazioni, e senza le paure di non trovare la via giusta, ma che attraverso le dovute osservazioni, attraverso i dovuti momenti di elaborazione critica, trovare le strade necessarie. Anche sul campo scolastico ho scritto un bellissimo volume, perché la verità ho partecipato all'interno dei diversi capitoli su come cambiare metodi e metodologie di insegnamento, perché molta gente aveva perso di vista che il mondo cambia, ma le tecniche metodologiche erano rimaste quelle degli anni 60, 70. Ho stravolto un po' tutto dagli anni 90 in poi, lavorando sugli anni del 2000-2020, in cui cambio tecniche e metodi, introducendo persino English competition, Chinese competition, in cui le mie classi, anche in collegamento con via web, sfidavamo college, studenti canadesi, australiani, tedeschi, americani, per avere un confronto di alta apertura e dimostrare fuori che anche qui le lingue si imparano, e si imparano bene. E allora questo è stato un altro mio impegno, un altro mio interesse, che ha permesso insomma di cambiare un mondo. Molti studi riguardano i nostri santi, sull'aspetto religioso mi sono soffermato molto, io ho scritto diversi libri in quello che è la cultura religiosa della gente di Calabria, che ancora oggi, nonostante tutto, il momento religioso della festa, della tradizione, richiama sempre comunque tanta gente che emigrata e che ritorna al paese per vivere la festa, per rinsaldare valori, per rincontrare vecchi amici, rifarsi la partita al carte di fronte al bar. Quindi anche su questi in modo particolare mi sono fortemente specializzato nello studio della cultura mariana, conoscere i vari attributi dedicati alla Santa Vergine è stato uno dei miei impegni che mi ha portato avanti fino a qualche anno addietro, e ancora dovrò fare molti altri lavori su santi e santità attraverso lo studio delle immaginette, che sono una sorta di reliquie popolari. Ma in modo particolare, da un punto di vista religioso, io sono fortemente legato a San Rocco, il santo di Montpellier, il santo medico, il santo che proviene dalla città che era conosciuta nel mondo come la città della medicina. Io avevo studiato medicina a Montpellier come se l'avesse studiata a Houston. In un certo qual modo a questo santo io sono molto legato, ho dedicato diversi libri, diverse ricerche, diversi saggi pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Alla fine ho dedicato questo momento molto importante, quantomeno per la mia vita, per il crescere accanto a questo santo, così come molto tempo ho studiato anche il fenomeno calabro spagnolo madrileno sulla Settimana Santa, uno dei momenti di maggiore tensione nella storia religiosa cattolica mondiale. E anche su questo è stato un impegno molto molto importante. In parole povere, giusto per stringere, tra cultura, politica, storia, tradizione, cibi, sapori mediterranei, culture mediterranee, dieta mediterranea, su questo in un certo qual modo ho speso tutta la mia vita per entrare ad essere protagonista tra i grandi protagonisti, e poi anche con un po' di orgoglio superare persino quelli che erano le linee guida che fino a qualche ventennio fa segnavano dei limiti, e con i miei studi sono riuscito a spostare questi confini a spazi più ampi, e in quest'ultimo volume sull'olio del Mediterraneo, proprio entrando in questo grande circuito, ho cambiato pure il modo di storicizzare la ricerca. La ricerca non diventa più un semplicemente momento storiografico, letterario, di costumi, di tradizione, ma a questo punto è necessario che la tipologia di ricerca venga anche incarnata dentro un sistema in cui giocano il ruolo principale chi svolge quel ruolo. Un antropologo può parlare di quello che sono le malattie cardiovascolari, però l'argomento, l'articolo, lo studio, la struttura la deve fare un cardiologo, così come uno scienziato di livello come Praticò può parlare di quello che certi studi attraverso linguaggi popolari possono diventare momenti scientifici di alto livello mondiale. Quindi per la prima volta escono volumi in cui il ricercatore classico diventa colui che ordina un mondo tutto altro, e accanto a questo mondo ti trovi biologi mondiali, ti trovi appunto scienziati, ti trovi quello che va a completare quella che altrimenti sarebbe rimasta solo una ricerca della tradizione contadina, della raccolta, della tipologia, dell'olio e così via. In questo libro io parlo pure della leucolea, questa pianta che fa le olive bianche, a che alcuni attribuiscono queste olive consacrate alla Santa Vergine, altri invece parlano di olive che producono l'olio sacro per la consacrazione sacerdotale, vescovile, cardinalizio e così via. Insomma, storie che hanno portato alla fine anche un bel risultato, aver pubblicato 103 volumi in 40 anni è un qualcosa di molto grande. Prossimamente, entro la fine di quest'anno, esce il 104esimo, che tratta maschere apotropaiche e icone votive tra le terre calabresi. È un mondo che ha a che fare con la magia, che ha a che fare con il mondo terreno e divino, in cui l'uomo ha sempre posto la sua centralità per avere la possibilità di poter cambiare persino i propri vestiti. Ecco, in 40 anni tutta questa è una storia che ho fatto leggendo carte d'archivio, leggendo carte in lingua greca e latina, confrontandomi con diversi studi di colleghi di università di mezzo mondo, e naturalmente ho avuto pure la fortuna di conoscere persone come Attilio Carbone, un grande italiano, un grande pensatore, che permette a gente come me di potersi mettere in gioco, raccontare la sua, porre l'attenzione e parlare a un mondo altro, e per questo, non ultimo, ma con tutto l'affetto, ti ringrazio Attilio, perché fai parte dei miei 40 anni di studi e di ricerca.
1: Grazie carissimo professore Cinquegrana, è sempre un grande onore averla ai microfoni di Melodie Italiane. Lei sa quanto la rispetto, quanto la voglio bene, e insomma, complimenti per i suoi 40 anni di studi, di insegnamento, di ricerche e tante altre belle cose. Quindi onoratissimo di averla ai nostri microfoni, e spero di averla spesso. Grazie. Lei fa parte pure di Melodie Italiane, quindi ci sentiremo presto. Intanto arrivano i saluti e i complimenti dal nostro carissimo amico il professore Franco Torchia, che saluta a lei, saluta a me e a tutti gli amici.
0: E approfittiamo anche per dire che con Franco, a cui va il mio caro saluto affettuoso, stiamo lavorando gomito a gomito da diverso tempo per portare a termine il 2 agosto questo bellissimo premio da lui pensato, e insieme a me lo stiamo portando a livello internazionale, appunto Franciavilla in Gito, la città del drago, dove per la medicina sarà premiato l'illustre uomo di scienze, lo scienziato Domenico Frappicò. Mentre non posso dire nulla per te, perché gli ho detto che non ti racconterò niente.
1: Bene, sarà una bellissima sorpresa, caro professore.
0: Esatto.
1: Ringrazio anticipatamente. Mi arriva un messaggio da Toronto dall'amico Rocco Logoccio, che mi dice che a Toronto c'è una grande comunità di suoi compaesani di Maierato, quindi se le vuole salutare lo faccia pure, perché certo, sono in ascolto.
0: Saluto a Rocco prima di tutto, saluto tutta la comunità di Toronto, la comunità tutta quella di Maierato sparsa per il Canada. Saluto il Parlamento canadese per i diversi riconoscimenti che mi ha dato durante quest'anno. Saluto una carissima amica parente, Stella Diviano, con noi, il cui marito oggi purtroppo non c'è più, abbiamo fatto un ponte culturale tra il Canada e la città di Maierato, il nostro paesino che definiamo città. Il Canada per la gente di Maierato ha significato da sempre la grande possibilità di cambiamento. Il Canada è la nostra nuova aria, il nostro nuovo respiro. Il mio abbraccio più affettuoso a tutti i maieratani del Canada.
1: Va bene, allora io, caro professore, la ringrazio immensamente per questo suo resoconto dei suoi 40 anni di insegnamento, di giornalismo e tante altre cose, quindi grazie, grazie di vero cuore. L'abbiamo ascoltato con molta, molta attenzione, con molto piacere e con molto orgoglio, specialmente noi calabresi. Quindi grazie, le auguro una buona serata, grazie. Tanto segui alla sera.
0: Grazie a te Attilio, grazie a te, buon proseguimento e di nuovo un affettuoso saluto a tutti i radioascoltatori di questo meraviglioso programma che parla italiano, parla americano, parla di sentimento, di affetto e di emozione. Un abbraccio Attilio.
1: Grazie, grazie, le cambio di vero cuore, professore Cinquegrana. Ecco, siamo stati in collegamento da Maierato con il professore, giornalista, scrittore e antropologo Pino Cinquegrana. E adesso, caro professore, per lei, per il professore Franco Torchia, per tutti gli abitanti di Maierato e di Francavilla in Gitolo, ascoltiamo appunto la canzone dedicata a Francavilla in Gitolo.

0: E prima di passare all'approfondimento voglio mandare un saluto e un ringraziamento al dottore Massimo Martire, direttore artistico delle radio del gruppo del Canale Italia TV, il quale ci sta seguendo da Padova, e un saluto alla carissima amica Pina Nicoletta, che paesana mia, di Cosoleto, la nostra bella Cosoleto, carissima Pina. E che ci sta seguendo assieme alla famiglia da Como. E adesso ascoltiamo e un saluto anche all'amico Rocco Logozzo che ci sta seguendo, come detto prima, dal Canada. E adesso ascoltiamo l'approfondimento come ogni settimana, e questa settimana conduce l'avvocato dottor Domenico Nardo del programma Politicamente Scorretto di Radio Onda Verde con la professoressa Liliana De Masi, che saluto cordialmente, dall'Argentina, un loro illustre ospiti. Quindi ascoltiamo.
1: È una bella domenica di sole qui, almeno a Perugia, da dove vi parlo. Sono Antonio Nesci, siamo su Fast News Platform. Siamo a parlarvi di un argomento molto, molto interessante. Un argomento che tocca i cuori di tantissime persone in Italia e non soltanto, che è quello di Natuzza Evola. Natuzza Evola, la cosiddetta mistica di Parravati, cosiddetta perché ci sono tanti modi di definire Natuzza. Questo è uno dei più noti. È una personalità che ha scritto pagine di storia importanti, una storia recente. Ed è una figura importante per tanti fedeli sia in Italia sia nel mondo. Abbiamo il piacere di avere con noi questa domenica, quando sono le 8 e 24 minuti primi in Europa centrale, quando è notte a New York sono le 2 e 24 minuti primi, quando appena stanno andando a dormire a Vancouver, e approfittiamo per salutare Augusto Oriani e Anna Foschi Ciampolini, proprio a Vancouver, sono italo-canadesi, e per salutare il nostro carissimo Attilio Carbone, che ancora sarà certamente sveglio e che sta preparando la sua di domenica perché conduce Melodie Italiane tutte le domeniche dalle 15 alle 18 ore a New York. Abbiamo con noi, ecco, la vedete già in video, Maria Virginia Basile. Buongiorno Maria Virginia.
2: Buongiorno a te, buongiorno a chi è collegato e a tutti.
1: Ti abbiamo
2: Grazie.
1: definito la English Voice di Natuzza e c'è un motivo specifico. Perdona il mio di inglese che è pessimo, da rimandato. Il senso è chiaro, sei la voce che ha fatto conoscere la figura di Natuzza Evola nel mondo anglosassone. Perché come sei riuscita a venire in contatto con una donna speciale che è alle soglie della santità?
2: E intanto devo dire, intanto io ringrazio per questa domanda, ma anche per questa possibilità che mi stai dando, mi date, di parlare di una donna alla quale io sono legata, molto legata, non solo io, ma penso davvero milioni di persone. Non temo a dire proprio milioni di persone perché è così. La storia è una storia probabilmente in cui le persone si riconosceranno. Io non ho cercato Natuzza Evola, non l'avrei mai cercata se non fossi stata in una necessità, in un bisogno impellente, perché è stato il viaggio della speranza. Ho portato con mia madre, siamo andati, decidemmo di iniziare, di andare a trovare Natuzza Evola per avere la speranza della guarigione. Guarigione che non avvenne. Mio fratello era un giovane uomo di 40 anni e poco più, con un bambino piccolo, per cui andammo da mamma Natuzza e quell'incontro, si trattava del giugno 1989, per cui 37 anni fa, e quell'incontro stabilì un inizio di vita che non cambiò più. Io ero una persona molto lontana da tutto ciò che era sicuramente rispettosa dei principi cattolici, di una persona anche che sapevo si dedicava completamente agli altri, però ero una giovane donna lontana da tutto quello che poteva essere mistero. Avevo due figli piccolini, quindi la mia vita insegnavo e la mia vita era direzionata, diretta verso altre mete, diciamo. Però iniziato questo viaggio della speranza, fu un incontro che continua a durare, che è durato tutta la vita e che continua a durare. Io definisco sempre l'incontro con Natuzza Evola, che non ho mai cercato, non ho mai voluto, ma proprio come lo spartiacque della mia vita. Probabilmente
1: Signora, una domanda. Sì. Se una donna chiaramente che ha tanta fede, perché per rivolgersi a Natuzza Evola ci voleva fede, oppure se una donna che ha cercato praticamente l'ultima, tra virgolette, spiaggia in quegli anni.
2: Antonio, il viaggio della speranza è stato iniziato proprio perché era l'ultima spiaggia. Andare a paravati da questa persona che rappresentava un mistero, che rappresentava un salto nel buio per me, per mia madre e per mio fratello. E abbiamo vissuto tutte e tre naturalmente nel silenzio, ma con una speranza interiore. Non avevo assolutamente fede. Ancora ho paura, ho quasi paura. La fede è una cosa troppo preziosa, no? Sembrerebbe dire io ho fede, io credo e quindi mi acquisisco. Io ho sempre paura di dire questo. Certamente che credo, certamente che mi affido a lei, mi affido al Signore, mi affido alla Madonna, così come ci affidiamo tutti, ma è a Paravati che ho trovato la fede. Non sono andata.
1: Quindi la conversione è la tua?
2: Penso proprio di sì. Io sono una persona molto razionale, sono anche molto riservata, nel senso che non amo i proclami, non amo dire io certamente, io penso di aver trovato la fede e adesso dopo 37 anni, ma in modo sempre molto tranquillo, silenzio, tranquillo no, perché è ovvio che io avessi un ribollio interiore, veramente un questioning interiore molto forte. Mi sono sempre chiesta il motivo di quello che mi stava succedendo, ma sempre con un senso di gratitudine e sempre con un senso di rivolgermi a questa persona che, devo dire, mi è stata continuamente vicina. Però devo anche sottolineare che questa vicinanza è una vicinanza assicurata, è stata assicurata e che continua a tutte le persone che si sono rivolte a lei.
1: Sei andata per chiedere una grazia, fondamentalmente.
2: Sono andata per chiedere una grazia
1: che però non hai ottenuto, però hai continuato in questo. Perché
2: ha continuato? Perché non ho avuto bisogno. Perché è stato uno spartiacque, perché mi ha profondamente colpita, perché era l'unica cosa di cui io veramente avevo bisogno, perché la mia ricerca di autenticità, di verità, di bellezza ha coinciso proprio con Natuzza Evola. Io tra l'altro, io e mia madre, ho avuto a 3 mesi poi dalla scomparsa di mio fratello un'emografia. E questa emografia naturalmente ha da una parte aperto uno spiraglio, ha spalancato una porta su un mistero che era troppo grande per me e non riuscivo a capire, perché cercavo di razionalizzare, io cercavo anche delle prove che potessero sostenere una veridicità di qualcosa, di che cosa mi sta succedendo. Ho iniziato a leggere, a studiare, ho incontrato il professore Marinelli, con cui si è stabilita una grande amicizia, al punto tale che poi ci siamo cresimati nel tempo i figli a vicenda, ma mi si è aperto un mondo. In questo mondo, a capochino, attraverso le mie difficoltà, le difficoltà che sono dell'esistenza di tutti, io sono ho capito pian piano di essere molto vicina a mamma Natuzza. Attenzione, io non mi definisco figlia spirituale perché siamo tutti figli spirituali. La bellezza di queste persone è proprio nel fatto che non hanno preferenze. Non hanno preferenze, siamo tutti, rappresentiamo il creato, rappresentiamo il
1: Eppure,
2: perfetto.
1: Natuzza Evola, una donna che lo ricordiamo, a malapena aveva la capacità di esprimersi in un italiano stentato, parlava il calabrese, fondamentalmente il dialetto di Paravati, che è Mileto, in provincia di Lorenzo, giusto per capire per chi ci sta ascoltando dall'estero, viveva nel sud Italia in anni in cui, perché è scomparsa di recente, ma è nata praticamente quando la scolarizzazione non c'era al sud, c'era poca scolarizzazione, quindi non era un caso isolato, era una donna come tante altre donne, che era dedita alla vita della famiglia, quindi non aveva questa scolarizzazione. Donna che chiaramente sul treno si presenta in treno, sì, perché non l'abbiamo detto perché è relativo, ma sei collegata dalla Calabria, dalla provincia di Cosenza, perché non importa descrivere il luogo, tutti i luoghi sono albergo di Dio, nel senso che ospitano un po' tutti i messaggi, anche perché, dicevamo, Natuzza, donna, per chi non la conoscesse, appunto semplice, una persona semplice, ti incontra. E ti affida, lei che riusciva a parlare in altre lingue, questo è uno dei tanti misteri che la porterà poi ad un processo internazionale, che la porterà poi all'altare della Chiesa e quindi la farà diventare da qui a breve poi santa, perché ci sarà un processo che inevitabilmente porterà a questo. Natuzza parla tante lingue, incontra una donna che le lingue le parla, che è Maria Virginia Basile, e che a cui affida il compito di diventare la sua voce nel mondo anglosassone, perché Maria Virginia Basile diventa colei che traduce il testamento spirituale di Natuzza Evola, e sei praticamente il megafono nel mondo anglosassone, un mondo molto particolare, molto anche scettico, molto differente, che non ha avuto così vita facile a comprendere ed accettare una donna come Natuzza. Ecco, se dovessi oggi descriverla in inglese, eccola in poche parole, la figura di Natuzza, per farlo capire ad un mondo anglosassone, con quali termini la definiresti Natuzza? La racconteresti a degli inglesi, insomma, ma anche agli statunitensi?
2: Posso parlare, posso dire qualcosa in inglese forse?
1: Assolutamente sì, così l'uditorio può.
2: It's never easy to define such women, but I think that Natuzza Evola, in my encounter, my meeting her, has been the best thing in my life. A real opportunity to understand the beauty of creation. To understand that there is a reason to live, there is a reason to believe, and that men can be really good if they want, and if they follow this example of beauty, of generosity, of wonderful things. She's always been so simple, so easy, so humble, but she's the example of simplicity. She's always been the reflection of God and the dream of God. This is the title of a pièce théâtrale of this play, which is going to be put on the scene next June the 30th. And it is something I've written with my heart. Something that I feel real inside, because I think that we all can learn the love of God from her. I'm quite convinced about that. Sì, io sono veramente convinta di questo.
1: Sei
2: In
1: convinta
2: effetti,
1: che hai anche anticipato il tema di oggi, che è
2: a
1: quello
2: parte
1: della pièce
2: questo.
1: teatrale. Sono ignorante, però
2: No,
1: ti ho compreso perfettamente.
2: io volevo solamente dire una cosa, cioè adesso parlo in italiano,
1: Sì,
2: volevo
1: tranquilla.
2: dire, volevo dire che non fu Natuzza a dirmi devi tradurre il libro. Fu un incontro, uno dei tanti, con l'amico studioso massimo biografo di Natuzza Evola, con il giornalista carissimo amico Vincenzo Varone,
1: che ci sta seguendo e che salutiamo,
2: che saluto veramente, perché lui poi è stato il gancio di tutto questo, lo ringrazio sempre. Ecco, attraverso poi mamma Natuzza si fanno degli incontri proficui, degli incontri buoni, che segnano, che ci aiutano, che ci supportano, che ci mandano avanti.
1: Hai usato una parola, perdonami, la semplicità, ovviamente in inglese, la semplicità di questa donna, tu che l'hai toccata con mano, perché l'hai vissuta questa donna, Natuzza Evola, si definiva lei stessa una donna semplice, per chi l'ha conosciuta è stato un incontro che ha cambiato la vita, ha ricevuto persone fino all'ultimo istante della sua vita, ha dialogato, per chi ci crede, con persone da tutti i lati del mondo, anche senza incontrarle. Che sensazione puoi condividere? Che questa

0: la ricerca del più costoso, del più importante, del più raffinato. Natuzza Evola era la bontà personificata, era la semplicità di Dio, della sapienza di Dio, non aveva bisogno di sovrastrutture, perché sono inutili, perché per lei erano inutili. Una persona che incontrava quotidianamente il dolore dell'umanità non poteva avere degli schermi.
1: Ecco, noi ci fermiamo qui e per un disguido tecnico abbiamo ritrasmesso un approfondimento di qualche settimana fa, ma è sempre un grande piacere sentire parlare di Mamma Natuzza. Io l'ho conosciuta, sono molto devoto a lei, quindi è sempre una gioia sentire parlare di Mamma Natuzza Evola. E adesso siamo in collegamento con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci. Buonasera, carissimo Antonio.
2: Buon pomeriggio a te, Attilio, buon pomeriggio anche a Brian che ho sentito in telefonata, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori italo-statunitensi e alla tua storica trasmissione. E sì, vorrei spezzare una lancia per Brian, no, era una trasmissione che non era andata in onda, ma era semplicemente rimasta indietro causa assenza tua per via, insomma, la scorsa settimana, il gran caldo che è riuscito a fermare Melodie Italiane, è riuscito a fermare anche il grande leone italo-americano. Questa era Maria Virginia Basile, che è stata colei la quale ha tradotto in inglese il testamento spirituale di Mamma Natuzza. E poi quanto riguarda poi la trasmissione che ha realizzato il mio posto, perché mi sostituì egregiamente Domenico Nardo con Andrea Marini, sera magari sarà poi tua premura e bontà proporla più in avanti. Tornando all'argomento che avevamo lanciato sui social, quello di Peppino Di Capri, io vorrei, se tu me lo consenti, dedicare qualche parola per questo grande artista della canzone italiana che immagino più volte hai proposto nel corso di questi anni in Melodie Italiane, perché proprio ha rappresentato le melodie italiane Peppino Di Capri, chiamato Peppino Di Capri perché è il suo nome d'arte, scomparso nelle scorse ore ad 87 anni, è stato un grande che ha scritto pagine di storia e di musica eccezionali. Io direi che forse Champagne è una delle più note e più popolari, non so quale a te personalmente, Attilio, piace di più invece di Peppino Di Capri.
1: Mi piacciono tutte le sue canzoni, ma questa Champagne e Roberta sono le mie due preferite.
2: Tanti ragazzi della tua età, perché Peppino Di Capri è tuo coetaneo, è stato tuo coetaneo perché aveva 87 anni, si sono letteralmente innamorati con le canzoni di Peppino Di Capri. Ne hai dedicata mai qualcuna alla tua Francesca di queste di Peppino Di Capri?
1: No, a dire la verità no, caro Antonio, no. Però lei le ha ascoltate sempre nella mia trasmissione, perché le metto spesso le canzoni di Capri, di Peppino di Capri.
2: Ecco, ti ho messo in imbarazzo, perdonami, non era questo il mio intento,
1: No, no, per carità, immagino.
2: era un modo gravato per dire che tanti giovani, insomma, tuoi coetanei, si sono letteralmente innamorati, hanno dedicato canzoni, le canzoni d'amore, insomma, con Peppino Di Capri hanno fatto la storia, hanno suggellato tante storie d'amore, sono stati da viatico per tante belle famiglie. Era un grande, insomma, uno di quelli che nascono una volta sola e va nel cielo insieme ai grandi, alle grandi stelle del firmamento della musica italiana. Ricordavamo che Peppino Di Capri, appunto, perché il nome d'arte, Peppino Di Capri, perché era dell'isola di Capri, e quindi il suo manager gli propose di cambiare il nome, di proprio chiamarsi Peppino Di Capri. Era molto, molto comune all'epoca, quindi abbinò il suo successo a quest'isola, alla Campania, a questa terra straordinaria che con la musica ha dato davvero, davvero tanto, con tantissimi artisti, e quindi ci ha lasciato uno dei grandi, ma le sue canzoni vivranno per sempre. Poi, se tu chiaramente ne vorrai scegliere e proporre una con l'aiuto di Brian, potrà essere molto interessante ascoltarla e dedicarla magari a tanti ragazzi di quegli anni che

0: l'hanno conosciute, le hanno ballate queste canzoni, tanti altri che magari oggi hanno comunque un culto di queste canzoni che sono entrate nei libri letteralmente di storia. Te ne ricordi qualcun'altra, visto che sei memoria storica, di importante, Attilio?
1: Vediamo, guarda, io l'ho avuto la fortuna di vedere un suo spettacolo nel 61, poco prima che andasse a fare il militare. Era il 1961, ho visto un suo spettacolo, perché lui è venuto qui in America molte molte volte, quindi vediamo se ricordo qualche altra sua canzone. Dunque dammi un minutino di tempo.
0: Ma siamo sempre qui, quindi
1: siamo sempre
0: chiediamo l'aiuto della regia.
1: Vabbè, c'è pure, ricordo Un grande amore.
0: Un grande amore
1: era una bellissima canzone. Sì, ma poi ne ascoltiamo una appena finiamo di parlare. Ma sai cosa ha fatto una volta Peppino De Crapi e De Capri? Peppino De Capri. Era, forse tu lo ricorderai. Eri molto giovane a quei tempi.
0: Ah, dipende dall'anno. Io sono classe 1981 di nascita, quindi.
1: No, non eri nemmeno nato. Nel 73 a Sanremo doveva cantare Un grande amore. La base parte, ma lui apre la bocca e il microfono non va. Silenzio totale. E sai che ha fatto? Ha fatto una cosa veramente gigante. Ha alzato la mano, ha sorriso al pubblico e ha iniziato a cantare a cappella, cioè senza musica, solo la sua voce. E l'Ariston intero si è alzato in piedi prima ancora che finisse la canzone. Quella sera Peppino ha insegnato a tutti se la voce è vera, il microfono è solo un filo. Ecco.
0: Che bel ricordo che ci hai restituito e ci hai condiviso, davvero straordinario. Questo l'hai vissuto praticamente tu personalmente, perché l'hai visto quel festival,
1: sì.
0: Quindi puoi raccontare, insomma, il testimone diretto questa grande esperienza, appunto. Il microfono è solo un filo e la voce
1: è tutto.
0: Sì, quella era la melodia italiana. Del resto il tuo programma celebra proprio queste canzoni, questi brani indimenticabili. Se mi permetti, vorrei spendere 30, ma veramente 30 secondi, e poi non ti rubo tanto altro tempo
1: per
0: ricambiare i saluti che dall'Australia ci sono arrivati, da Calabria mia a te e a me, da Radio Italiana 531, li stavi sentendo anche te, quindi li hai ringraziati sui social. Li salutiamo e li ringraziamo, loro vanno in onda, i protagonisti di questa trasmissione molto seguita, al lunedì, quando in Europa sono le 13 e le 15 del pomeriggio, quando da loro in Australia sono dalle 20 alle 22 di sera del lunedì, quindi sono persone che immagino conosci da tanto tempo e che ti hanno salutato con grande affetto.
1: Frank, Amedeo, terzo non lo ricordo, mi sfugge il nome in questo minuto. Li saluto cordialmente, anche a nome dei Melodie Italiane. Ho sentito i saluti per te, per me. Loro trasmettono da Radio Italia 531, una grande stazione radio lì a Adelaide. Quindi un saluto da parte mia, Attilio Carbone, da Melodie Italiane della WGBB, a Amedeo, a Franco, mi dispiace, mi sfugge l'altro nome in questo momento, ma in tutti i modi
0: non
1: saluto.
0: Ti posso assistere neanche io, però rimedieremo, perché tutti lunedì all'ora di pranzo italiana ci fanno compagnia e ti assicuro che sono davvero simpatici e divertenti, ma li ascolti anche tu, quindi sai benissimo, insomma. E poi tra l'altro abbiamo scoperto che loro ti ascoltano, ti seguono, sei molto seguito anche in Australia, quindi sei famoso in tutto il mondo, quindi questo scambio che c'è tra voi, che siete tanti presentatori in tutto il mondo, so che ce n'è anche in Canada, ma anche in Argentina, ovunque in tutto il mondo ci sono dei conduttori italiani che tengono viva l'italianità. Tempo dietro ci hai messo in contatto, che non ricordo se era in Lussemburgo o in Belgio,
1: con un altro... Il signor Marzenotto.
0: Quindi siete davvero in tanti, vi fa onore il fatto di mantenere viva la, la memoria e la cultura italiana attraverso il linguaggio più bello del mondo, che è la musica. Io non ti voglio sottrarre altro tempo, ti ringrazio, so che hai una scaletta lunga e serrata, e ti ringrazio per tutte le domeniche, per la tua immancabile telefonata domenicale, e scegli tu la canzone che vuoi di Peppino Di Capri, se vuoi dedicarla a, a tutti e a lui che adesso è in cielo.
1: Sì, è un pensiero finale, se permette, caro Antonio. Peppino De Capri ci ha lasciato, ma ci ha lasciato champagne per brindare alla vita, Roberta per piangere d'amore, e l'esempio di un uomo che non ha mai vergognato le sue radici. Maestro, caro Antonio, brindiamo a Peppino De Capri con un bicchiere di parole, che è l'unico champagne che non finisce mai.
0: Che belle parole, mi associo pienamente e buon proseguimento di trasmissione. Grazie a Tilio, grazie Brian.
1: Grazie a te, ti auguro una buona serata, ci sentiamo venerdì con l'approfondimento. Spero di non mancare questo venerdì, ok Antonio?
0: Ok, grazie, a presto.
1: Ciao, tanto segui alla famiglia, ciao ciao. Roberta, ecco, dedichiamo a tutti i nostri radioascoltatori e ai giovani in particolare la bellissima interpretazione di Roberta con il grande Peppino De Capri.

questa bellissima interpretazione di Peppino De Capri, Un grande amore, la vuole dedicare l'amico Stefano Favorito alla moglie Stella di Oceanside.

0: tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti.
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.
2: E adesso siamo in collegamento con lo scienziato, ricercatore, docente di medicina presso la Temple University di Philadelphia, il dottore Domenico Praticò. Buon pomeriggio, carissimo dottor Praticò.
3: Buon pomeriggio Attilio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori che ci seguono negli Stati Uniti, buonasera a quelli dall'Italia e buongiorno, credo, a quelli che siano in Australia. È sempre un grande piacere tornare nella tua trasmissione.
2: Il piacere e l'onore è tutto mio, caro professore Praticò. La settimana scorsa non abbiamo potuto fare la trasmissione perché non c'era aria condizionata qui nello studio, cioè in tutto il palazzo. Ma oggi, dico la verità, l'ho detto anche a Brian, sto morendo di freddo, io sono venuto con le maniche corte, quindi va bene. E ora, oggi appunto, caro professore, parliamo del tempo. Sappiamo che l'Europa e gli Stati Uniti sono alle prese con un'ondata di caldo e ne risente anche il cervello. Cosa succede, professore, nel nostro cervello quando c'è tanto caldo?
3: Per questo sì, è un argomento molto attuale perché, come hai detto giustamente Attilio, abbiamo sperimentato tutti negli Stati Uniti, sulla costa qui dove viviamo noi, ma anche dall'altra parte, al centro dell'America, in Europa, in Italia, in Grecia, in Spagna, delle temperature molto alte, 40 gradi centigradi o i cosiddetti, le temperature con tre numeri, 100 Fahrenheit, 105 Fahrenheit qui negli Stati Uniti, quindi sono delle temperature molto alte, il caldo è intenso, infatti mi fa piacere che hai portato all'attenzione questo argomento, perché è un argomento molto molto importante, infatti spesso abbiamo sentito una frase come, per esempio, oggi fa troppo caldo per pensare, oggi fa troppo caldo per ragionare. È una maniera di dire spesso, Attilio, sicuramente gli ascoltatori l'avranno usata, l'avranno sentita, soprattutto in questi giorni quando c'è tanto caldo, è un luogo comune in un certo senso, però quello che è importante è che in effetti dietro questa frase così semplice, in cui diciamo c'è troppo caldo per ragionare o per pensare, sappiamo oggi che ci sono proprio dei dati scientifici che si stanno accumulando, che ci fanno capire, ci sono proprio delle prove sempre più solide su questo tema. Quando proprio la colonnina di mercurio della temperatura supera certi livelli, anche il nostro cervello, insieme ad altre parti del corpo, ma il cervello in particolare, che è l'argomento di cui io mi occupo, entra in una fase di quasi risparmio energetico. Ecco questo cosiddetto rallentamento delle attività. Cosa succede? Che queste ondate di calore a volte possono compromettere la capacità di attenzione, la capacità di decidere, parte anche della memoria, il che vuol dire che questo riscaldamento, cambiamento climatico, il cosiddetto riscaldamento del pianeta, è un problema che riguarda non solo quindi il polmone, il cuore, ma riguarda anche il cervello. Ma che cosa succede, Attilio? Perché succede tutto ciò anche nel nostro cervello? Quando c'è tanto caldo, quindi la temperatura è elevata, ci troviamo in un ambiente in cui le temperature sono, appunto, come dicevo, 39 gradi, 38 gradi centigradi o 100 Fahrenheit, il nostro corpo fa di tutto per reagire. E la reazione qual è? Quella di raffreddarsi. E quindi in questo tentativo normalmente il nostro corpo usa delle riserve e delle risorse di energia, di fisiologiche, per termoregolare proprio la temperatura, perché la nostra temperatura corporea all'interno è di 37 gradi, se noi andiamo al di là di quello, tipicamente diciamo c'è una condizione febbrile, quindi non è una condizione normale. E quindi il meccanismo è quello che succede all'interno del nostro corpo e del nostro cervello, volendo fare un paragone, è analogo a quello che succede per esempio in un computer. Quando ci sono le temperature molto alte, la capacità di lavoro del processore, di questa specie di motore che processa i dati, si riduce. Perché? Perché questo è un meccanismo per evitare il surriscaldamento e quindi un tentativo per raffreddarsi, e ciò lascia meno energie disponibili per altri processi. Quindi cosa succede? Succede che il caldo e temperature elevate rubano in un certo senso energia al cervello. Quindi ricordiamoci che il cervello, prima di tutto, dal punto di vista normalmente, nonostante sia un organo relativamente piccolo rispetto al resto del nostro corpo, infatti rappresenta circa il 2% del peso del nostro corpo, consuma quasi il 25% di tutta l'energia disponibile, quindi è un organo che ha una grande richiesta di energia, è un organo, come detto, si potrebbe definire quasi affamato. Quando la temperatura esterna aumenta, e come ho detto prima, buona parte delle risorse energetiche del nostro corpo vengono dirottate per regolare la temperatura, e quindi cosa facciamo? Sudiamo, aumenta la sudorazione, aumenta quindi il flusso di sangue alla pelle, il lavoro cardiovascolare aumenta perché è necessario che perdiamo il calore, e quindi c'è meno sangue, meno energia che va al cervello, ecco perché è il cervello che soffre. E tutto ciò è importante anche sottolineare, per esempio, in un soggetto anziano, in un soggetto che ha rischio, che ha qualche patologia preesistente, questo può essere ancora più aggravante. E gli studi l'hanno dimostrato, che appunto attività come l'attenzione, la capacità di prestare attenzione a qualcosa di molto importante, la memoria, la velocità di elaborazione delle informazioni, di reagire, possono essere compromesse. Quindi cosa succede alla fine? Che con le temperature elevate, quindi col caldo, possiamo diventare un po' più lenti, più distratti, e quindi possiamo compiere degli errori in maniera più facile. A tutto questo si può aggiungere spesso anche una situazione in cui siamo disidratati, il nostro corpo, veramente perdendo col sudore molta acqua, è una condizione interna di disidratazione, quindi anche questo è una situazione in cui il cervello ne può soffrire ancora di più. E questo, per esempio, si riflette a volte anche in attività che riguardano la produzione di composti chimici nel cervello, che sono importanti per regolare l'umore, per regolare anche il sonno, per esempio. Quindi la disidratazione può amplificare questi effetti, e quindi abbiamo per esempio un sonno che può essere disturbato, che può essere ridotto, con molti risvegli. Quindi l'umore, l'attenzione, la concentrazione, la memoria possono essere negativamente influenzati da questa condizione, per motivi proprio di natura energetica, perché c'è meno energia che arriva al cervello, ma anche perché c'è una condizione di disidratazione del nostro cervello.
2: Dottore, perché dormiamo male quando c'è molto caldo?
3: Eh sì, questo è collegato a quello che ho appena detto. La risposta è vero. Nella maggior parte dei casi, se troviamo in un ambiente in cui la temperatura è appunto intorno ai 38 o 37, 39 o 40 gradi centigradi, o i 95-96 Fahrenheit, è una condizione in cui il sonno ne risente in maniera negativa, quindi dormiamo male. Perché? È importante ricordarci una cosa essenziale quando pensiamo al sonno, di cui ancora stiamo studiando, non conosciamo bene i meccanismi, però quello che dobbiamo ricordare è che in generale, durante la fase iniziale, quella quando siamo a letto, è tutto in silenzio, c'è il buio, la fase iniziale, quella che chiamiamo di induzione del sonno, perché possa realizzarsi, c'è una cosa importante che deve succedere nel nostro corpo. La temperatura del nostro corpo si deve abbassare. E questo è difficile, logicamente. Ci troviamo in una stanza in cui la temperatura è elevata, 38, 39, 40 gradi, questo meccanismo è rallentato, è più difficile. Questa temperatura si abbassa perché c'è un organo nel nostro cervello, che si chiama ipotalamo, che manda proprio dei segnali affinché la temperatura si abbassa. se c'è troppo caldo il lavoro proprio dell'ipotalamo è più difficile, il nostro cervello già lavora meno e quindi impiega più tempo per guidare il nostro corpo a raggiungere quella temperatura ideale perché si comincia a dormire. Ma quando l'ambiente è anche troppo caldo, il nostro corpo non riesce quindi a perdere il calore, quindi questo può causare questi risvegli che possono essere continui durante la notte. Quindi la domanda che spesso mi viene rivolta: qual è la temperatura ideale perché questa, il sonno sia migliore, si possa dormire bene? Come già detto, l'induzione del sonno, l'inizio del sonno, attivo, c'è bisogno di questo abbassamento della temperatura corporea. Quindi trovarsi in un ambiente in cui la temperatura è intorno, per esempio, ai 22-24 gradi centigradi sarebbe l'ideale. In Fahrenheit parliamo di 70-72, poi dipende, logicamente ognuno di noi ha dei meccanismi diversi, però queste sarebbero le temperature ideali in cui potrebbero facilitare il lavoro proprio del cervello, dell'ipotalamo, per rilasciare un ormone come per esempio la melatonina, che è molto importante. Quindi per un riposo ottimale, se è possibile, dobbiamo cercare di mantenere un ambiente intorno a quelle temperature, ma quello che è importante a Tirio spesso è anche il tasso dell'umidità. Con il caldo spesso il tasso di umidità può aumentare moltissimo, quindi cercare di mantenerlo intorno al 50%, perché non vogliamo che l'aria nella stanza in cui dormiamo diventi troppo secca, anche quella può essere un motivo perché il nostro sonno diventi un sonno non buono.
2: Dottore, dopo quanto tempo il sonno interrotto o poco riposante influisce su prontezza mentale e l'umore?
3: Beh, questa sì è una domanda che, a cui la risposta non è semplice, perché tutto dipende spesso dalle persone, è un fatto individuale, in altre parole non possiamo generalizzare, però diciamo che in generale una dormita che possa essere di 6 ore, ma qualcuno può essere 7, qualcuno anche 8, ma diciamo variazione dalle 6 alle 8 ore spesso è quello che consideriamo un periodo sufficiente, che fa parte di quello che chiamiamo i pilastri proprio per la salute del cervello. E quindi facile capire che è una situazione in cui, a causa delle alte temperature, la durata del sonno è minore, significativamente minore, oppure quello che, di cui parlavo prima, c'è un sonno interrotto che diventa poco riposante, questo può avere effetti sia immediati sulla salute del cervello, ma anche cumulativi. E ci sono proprio degli studi attivi che hanno dimostrato che queste situazioni possono interferire con certe aree di funzione del cervello importanti per l'attenzione, per l'umore e per la decisione, aree che sono per esempio la corteccia frontotemporale, che sarebbe la parte anteriore del cervello, come anche queste zone molto più piccole che si trovano proprio all'interno del nostro cervello, che, come parlavo prima, è l'ipotalamo, l'ippocampo, ma anche a che fare per esempio con i riflessi, la capacità di rispondere a delle situazioni che possono essere più rallentate. Quindi ciò può influenzare a lungo termine anche con i processi di memoria e di esecuzione, che possono risultare quindi in errori, di distrazioni, in quelle che sono le nostre attività quotidiane. Quindi è il sonno interrotto, il sonno poco riposante, logicamente può avere tutti questi effetti. Noi dobbiamo stare molto attenti, soprattutto se svolgiamo un lavoro quotidiano in cui l'attenzione, la capacità di decidere l'esecuzione di processi lavorativi importanti, per esempio, può mettere a rischio non solo la nostra vita, pensiamo per esempio che può essere la vita di altre persone, e mi riferisco per esempio a persone che possono essere il pilota di un aereo o il conduttore di un treno o di un autobus. Quindi queste sono regole principali, generalizzate, che bisogna tenere presenti, che il grande caldo può risultare appunto in questo sonno interrotto, il che diventa negativo su quelle che possono essere la capacità di riflesso, la capacità di decisione, attenzione, anche nelle nostre attività quotidiane.
2: E dottore, aria condizionata, integratore, quali suggerimenti per riposare bene nonostante il gran caldo?
3: questo è un punto molto importante, perché l'aria condizionata, per esempio, negli Stati Uniti è diffusa, un po' come dicevi te all'inizio, adesso tu dove ti trovi in uno studio in cui l'aria condizionata è così alta che devi metterti una giacca, quindi quello è un po' l'estremo dell'aria condizionata. Ma ricordiamoci il fatto, per esempio, per dormire, considerando, come dicevo prima, che per indurre il sonno l'abbassamento della temperatura corporea è importante, quando vogliamo usare un condizionatore d'aria bisogna sempre regolarlo ad una temperatura che faciliti questo processo. L'aria condizionata a tutto gas a volte può essere dannosa non solo per quanto riguarda il sonno di cui stiamo parlando, anche per altri aspetti. Spesso ci svegliamo la mattina con la gola secca, cioè può essere la tosse. Quindi l'ideale quando vogliamo regolare un condizionatore d'aria è sempre metterlo intorno a quei 24, 25, a volte 26 gradi centigradi, è preferibile. Logicamente dipende poi dalle persone, queste non sono regole fisse, ma quello che dobbiamo evitare, se possibile, evitare gli ambienti troppo freddi d'aria condizionata, perché possono provocare degli effetti altrettanto nocivi se lasciamo la temperatura alta. Per quanto riguarda la seconda domanda che mi hai fatto, Attilio, quelli che sono i cosiddetti integratori salini, queste bustine molto popolari che spesso le persone usano per sciogliere in acqua e poi berle, io non sono uno che crede moltissimo negli integratori salini. In che senso? Nel senso che essi non vanno presi in maniera così generalizzata. Nel momento in cui c'è il caldo, perché sudiamo, automaticamente l'integratore salino è qualcosa che dobbiamo assumere. L'integratore salino vanno consigliati dove ci sono dei chiari segni dal punto di vista clinico di deficit proprio di minerali, di sali minerali come il magnesio, il potassio. Quindi, ma penso soprattutto se c'è una condizione di una patologia, un soggetto anziano, perché io sono uno che crede moltissimo in quello che possono essere gli approcci un po' naturali, non gli approcci cosiddetti della medicina o della droga. Quindi una buona idratazione, bere un litro e mezzo di acqua al giorno è importante, una dieta che sia ricca di frutta fresca, verdura, tutto ciò può fornire quelle che sono questi sali minerali che l'integratore può aggiungere. Logicamente ci troviamo davanti a un paziente che non si alimenta bene o non si alimenta per problemi proprio legati a una patologia, questo può essere una condizione in cui l'integratore salino può avere un significato, può avere un'indicazione. Quindi in generale direi che l'integratore salino è qualcosa che può essere suggerito, ma solo in condizioni ben precise.
2: Dottore, i device come orologi e telefonini che monitorano il sonno possono essere utili?
3: Beh, questa è una domanda importantissima, sono molto felice che mi fai questa domanda, perché la risposta generale, come oggi abbiamo appunto questi smartwatch, orologi intelligenti, smartphone, telefoni intelligenti, questi meccanismi, questi ingegni, questi piccoli strumenti che possono per esempio monitorizzare molte cose, quanti passi facciamo, com'è il nostro battito cardiaco, e sono quelli che per esempio possono monitorizzare anche il sonno. Quindi in generale possono essere utili, ma in che casi possono essere utili a Tiglio? Possono essere utili per avere, come dire, una panoramica generale di quelle che possono essere le nostre abitudini notturne. Per esempio, possono informarci quante ore abbiamo dormito, per quanto tempo siamo stati svegli, e scoprire, per esempio, se nel tempo ci sono dei cambiamenti, delle variazioni. Alcuni di questi, per esempio, più moderni, proprio leggevo qualche settimana fa, possono anche misurare il grado di concentrazione di ossigeno, che è importante. Ma questo per esempio è importante, Attilio, se si sospetta che un soggetto ha una condizione clinica chiamata apnea notturna. L'apnea notturna è una condizione clinica in cui, per motivi spesso sconosciuti, il soggetto smette proprio di respirare, per 30 secondi, 20 secondi e poi si sveglia d'improvviso. È una condizione molto seria che non bisogna mai trascurare. Quindi questi device, gli orologi o i telefonini che monitorano il sonno possono essere importanti, soprattutto in questi casi, nel caso in cui c'è un sospetto di un disturbo legato al sonno, ma non dimentichiamo che essi non fanno una diagnosi di malattia, quindi avere l'orologio o il telefonino che monitora il sonno non è uno strumento per una diagnosi, non riescono a distinguere i tipi di sonno, perché appunto il sonno si divide in sonno leggero, sonno profondo, sonno REM. Quindi per questi aspetti, se il nostro goal è quello di distinguere i tipi di sonno o fare una diagnosi, per esempio abbiamo il sospetto di un'apnea notturna, probabilmente è meglio rivolgersi allo specialista. Quindi la domanda che mi hai posto, la risposta è semplice, sì, possono essere utili, ma per avere una informazione generale sulle nostre abitudini notturne, ci possono informare quante ore si dorme, quante ore siamo svegli e se questo cambia nel tempo.
2: Va bene, dottore. Allora, un pensiero finale sull'argomento, per favore, dottore.
3: Sì, Attilio. Prima di tutto ti ringrazio perché questo è un argomento molto importante e spero che anche gli ascoltatori apprezzino l'importanza appunto di questa conversazione che abbiamo fatto oggi. E io vorrei concludere ricordando alcuni concetti molto importanti. Quando pensiamo al riscaldamento, al cambiamento climatico, al riscaldamento del pianeta, queste ondate di calore, sappiamo che questo è un fattore di rischio in generale per la salute. Questo l'abbiamo sempre saputo, lo sappiamo ormai da anni. Infatti anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha incluso il cosiddetto stress da calore come un fattore di rischio. E quindi questo è un fenomeno che purtroppo continuerà ad accadere, cioè è un fenomeno meteorologico che sta provocando moltissime vittime, molto più di altre malattie. Quindi il cambiamento climatico, quello che vorrei dire per gli ascoltatori, non influisce solo sulla salute del polmone, del cuore, dei reni, ma sappiamo che oggi questa sfida del caldo, della temperatura riguardano anche il cervello. E quello che è importante è, al solito, la conoscenza, essere informati. Quindi essere informati vuol dire cercare di prevenire e limitare quelli che possono essere gli effetti negativi sul nostro corpo, ma anche sulla salute del cervello. E questo soprattutto non solo per persone anziane con patologie, ma non abbiamo avuto il tempo di parlare oggi, ma questi effetti negativi si sono osservati anche in soggetti più giovani che sono a rischio di questi effetti negativi legati alle alte temperature. Quindi una buona idratazione, cercare di bere fino a un litro e mezzo, anche di più, di acqua al giorno, ridurre al più possibile durante queste temperature le attività fisiche di una certa intensità, adottare una dieta sana che sia, per esempio, abbia molta frutta fresca, verdura fresca, e quando è possibile cercare di controllare la temperatura dell'ambiente in cui dormiamo, ma mai portare a temperature fredde, appunto, ma cercare di mantenerla intorno a questi 22, 24, 25 gradi centigradi, intorno a 68-70 Fahrenheit, è l'ideale soprattutto per le attività notturne, per un sonno che sia riposante e salutare.
2: L'idea di parlare del caldo oggi, professore, mi è venuta perché quando sono venuto nello studio domenica scorsa, io penso che la temperatura era sui 110-115 gradi, qua dentro.
3: Oddio,
2: si
3: mio.
2: Moriva Madonna. Proprio, non che avrebbe avuto qualche problema a dormire, perché non devo dormire durante la trasmissione, ma può darsi che non sarei stato in grado di concludere le tre ore, perché si moriva di caldo.
3: Esatto, fatto benissimo a rinviarla, non fare la trasmissione, perché logicamente è poco salutare, noi abbiamo parlato del cervello, ma in generale per tutto il corpo, assolutamente.
2: Sì, sono stati proprietari della stazione che hanno deciso di cancellare tutta la programmazione e hanno trasmesso solo la trasmissione in cinese, che viene dall'altro studio di Freeport, qui nel Long Island. Va bene. Ok, professore, dottore Fratecò, io la ringrazio per questo suo bellissimo intervento ogni domenica che è utilissimo a tutti. Quindi grazie, ancora una volta onoratissimo di avere uno scienziato come lei nella trasmissione Melodie Italiane. Non so come ringraziarla. Noi ci sentiremo domenica prossima. Credo si è ascoltato la trasmissione e ha sentito quanto ha detto il professore Cinquegrana nei suoi riguardi, quindi è stato veramente bellissimo ascoltarlo.
3: Grazie al professor Cinquegrana, è sempre molto gentile e anche troppo generoso. Io lo ringrazio moltissimo. Grazie anche a te, Attilio, per avermi ospitato e grazie agli ascoltatori per avermi ascoltato. Alla prossima domenica.
2: Grazie, dottore. Domenica prossima. Ecco, siamo stati in collegamento con lo scienziato, ricercatore, docente di medicina presso la Temple University, il dottor professore Domenico Pratico. Adesso ascoltiamo un brano musicale.

0: adesso non siamo in collegamento, sapete con chi? Con mia sorella Pina.
1: Mia sorella Pina.
0: Ciao Pina.
1: Ciao Attilio. Ciao al tuo ingegnere. Domenica scorsa ci siete mancate.
0: Faceva molto molto caldo.
1: sì, lo so. Sì, sto ascoltando la trasmissione. Sì. Bellissimo, ho solo ascoltato la professoressa o dottoressa Basile?
0: La professoressa Basile.
1: La professoressa Basile che ha parlato di mamma Natuzza. Bellissimo, bellissimo, sì.
0: E noi abbiamo avuto la fortuna di
1: riconoscerla personalmente tantissime volte, non soltanto lei, anche Padre Da.
0: Sì.
1: Abbiamo conosciuto nella nostra vita due santi.
0: Padre Da ha addirittura battezzato Annunzio.
1: E Padre Da ha battezzato Annunzio, è stato a casa tua, è stato qui a casa nostra, ha dormito qui, ha celebrato messa a Santa Caterina, nella nostra casa, nella tua. Bellissimo, so Annunzio vuol dire è stato battezzato da un santo.
0: Sì.
1: Sì, sì. Ma comunque la trasmissione è bellissima.
0: Se mia sorella lo deve dire.
1: Lo devo dire, no? Voglio salutare a tutti i tuoi ascoltatori e interlocutori che parlano tutti. È bellissimo, uno impara tante cose che non sa questa trasmissione. Saluto tutti i nostri parenti, i parenti Francesca, i nostri parenti in Australia. Il signore Cotrina, Australia, il signore Tripode, mi sembra si chiamano.
0: Sì, coordinatrice del Cenacolo di Preghiera.
1: Del Cenacolo di Preghiera, Adelaide, sì. Sì, Adelaide, io le saluto a tutti e ti auguro una bellissima, una buona trasmissione e saluto il dottor professor Nestico e famiglia e tutti i componenti di Filitalia. In particolare il suo presidente e famiglia, saluto per tutti, va bene?
0: Ok, bene.
1: E buona estate a tutte, eh?
0: Speriamo che faccia buon tempo. No?
1: Speriamo che fa buon tempo, sì, ma domani, dopodomani mi sembra che caldo arriverà al 100 qui. Sì, sì.
0: Si può dormire lo stesso, come ha detto il professore Pratico.
1: Sì, si può dormire lo stesso, sì. Ora, okay. Allora, tanti saluti all'ingegnere, tanti saluti a te, tanti auguri e buon proseguimento.
0: Grazie, salutami tanto Esther, ok?
1: Grazie, sì.
0: Okay.
1: E Francesca pure, ciao.
0: Ciao, ciao Pina.
1: Ciao, ciao.
0: Ecco,
1: ciao.
0: Per qualche minuto siamo stati in collegamento con mia sorella Pina. E adesso ascoltiamo la rubrica settimanale del dottor Massimo Martire, direttore artistico delle radio del gruppo Canale Italia.
2: Buona domenica a tutti amici all'ascolto di Radio WGBB Long Island New York, ben ritrovati con Melodie Italiane, il programma condotto con grande passione da Attilio Carbone. Sono Massimo Martire, come ogni domenica è un vero piacere essere con voi. Desidero innanzitutto ringraziare Attilio per la sua amicizia e per l'ospitalità che mi offre all'interno di questa trasmissione, un appuntamento che continua a far viaggiare la musica italiana oltre i confini del nostro paese, raggiungendo gli italiani nel mondo e tutti coloro che amano la nostra lingua, la nostra cultura e soprattutto le nostre canzoni. La musica italiana rappresenta uno dei patrimoni culturali più belli del nostro paese. Ogni canzone custodisce emozioni, ricordi, storie d'amore, speranze e momenti di vita che, pur appartenendo a epoche diverse, riescono ancora oggi a parlare a generazioni differenti. Prima di entrare nel vivo della puntata, vorrei dedicare un breve pensiero alla radio. Viviamo in un'epoca dominata dai social network, dalle piattaforme digitali e dai contenuti disponibili in qualsiasi momento. Eppure la radio continua a conservare un fascino unico, è il mezzo di comunicazione che più di ogni altro riesce a creare compagnia. La radio non invade, accompagna, è presente nelle nostre case, nelle automobili, nei luoghi di lavoro. Una voce, una canzone, una notizia riescono ancora oggi a creare un legame autentico tra chi parla e chi ascolta. La radio non ha bisogno di immagini per emozionare, lascia spazio all'immaginazione, stimola i ricordi e rende protagonista la forza della parola e della musica. Ed è proprio questo il suo grande valore anche nella società contemporanea, unire le persone, accorciare le distanze e mantenere vivo quel senso di comunità che oggi, forse più che mai, abbiamo bisogno di riscoprire. Ed ora iniziamo il nostro viaggio musicale con la prima canzone di oggi, che è uno dei brani d'amore più intensi della musica italiana contemporanea. Mi sto rivolgendo a Jovanotti con A Te, pubblicata nel 2008 all'interno dell'album Safari. A Te è una delle composizioni più amate di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Quando il brano uscì, molti pensarono fosse stato scritto per la moglie Francesca Valiani, compagna di una vita. In realtà Jovanotti ha raccontato più volte che la canzone nasce come una dichiarazione d'amore universale. È dedicata certamente alla persona amata, ma può essere rivolta anche a un figlio, a un genitore, a un amico o persino alla vita stessa. La forza di A Te sta proprio nella sua semplicità. Il testo evita parole complicate e immagini ricercate, scegliendo invece frasi dirette che arrivano immediatamente al cuore. Negli anni il brano è diventato una delle canzoni più richieste nei matrimoni, per esempio, nelle cerimonie e nei momenti più importanti della vita di tante persone. Curiosamente A Te è stata tradotta e interpretata anche all'estero, contribuendo a far conoscere ancora di più la sensibilità artistica di Jovanotti oltre i confini italiani. Una canzone che continua a emozionare, capace di parlare d'amore con delicatezza, sincerità e poesia. E allora ascoltiamo insieme A Te, Jovanotti.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te

stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa.

Bentornati a Melodie Italiane, la nostra seconda proposta porta la firma di una delle artiste italiane più amate nel mondo ed è Laura Pausini con Strani Amori. Correva l'anno 1994 quando Laura Pausini presentò questa canzone al Festival di Sanremo classificandosi al terzo posto. Il risultato in classifica passò quasi in secondo piano perché la canzone conquistò immediatamente il pubblico e divenne uno dei simboli della giovane cantante romagnola. Strani Amori racconta una storia che molti hanno vissuto almeno una volta, un amore difficile, fatto di allontanamenti, ritorni, incomprensioni e speranze. È il ritratto di quei rapporti che sembrano destinati a finire e che invece continuano a sopravvivere nonostante tutto. L'interpretazione intensa di Laura Pausini unita alla melodia elegante ha trasformato questo brano in un classico della musica italiana. Il successo internazionale fu straordinario. La canzone venne incisa anche in lingua spagnola con il titolo Amore Stranos, diventando una delle canzoni italiane più popolari in America Latina e nei paesi di lingua spagnola. Ancora oggi Laura Pausini la inserisce regolarmente nei suoi concerti, dove viene cantata all'unisono da migliaia di spettatori. È una di quelle canzoni che il tempo non è riuscito a invecchiare. E allora lasciamoci trasportare dalle emozioni di Laura Pausini con Strani Amori.

0: Rieccoci insieme, chiudiamo la nostra puntata con una vera pietra miliare della musica italiana. Sto parlando di Loredana Bertè con Sei Bellissima. Pubblicata nel 1975, Sei Bellissima rappresenta la canzone che ha consacrato definitivamente Loredana Bertè tra le grandi interpreti della musica italiana. Il brano racconta una relazione tormentata fatta di amore, dolore e dipendenza sentimentale. È una canzone intensa, interpretata con quella forza e quella personalità che hanno sempre caratterizzato Loredana Bertè. Un fatto curioso riguarda proprio il Festival di Sanremo. Nonostante oggi venga considerata un grande classico della musica italiana, Sei Bellissima non partecipò mai al Festival. Eppure il successo ottenuto fu enorme e con il passare degli anni il brano è diventato uno dei più rappresentativi della carriera dell'artista. Molti critici hanno sottolineato come questa canzone abbia anticipato temi e sensibilità che sarebbero diventati centrali nella musica italiana degli anni successivi, il racconto autentico delle emozioni, delle fragilità e dei rapporti umani senza filtri. Ancora oggi Sei Bellissima viene reinterpretata da numerosi artisti e continua a emozionare il pubblico di ogni età, confermando la straordinaria attualità della sua musica. Concludiamo quindi il nostro viaggio con Loredana Bertè e Sei Bellissima.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno.

Siamo arrivati anche per questa domenica al termine di questa puntata di Melodie Italiane per quanto mi riguarda. Spero di avervi fatto trascorrere una piacevole domenica.

0: le parole. Un ringraziamento speciale va come sempre a Natilio Carbone, padrone di casa di questa bellissima trasmissione, per la passione, la professionalità e l'affetto con cui settimana dopo settimana continua a portare la musica italiana nelle case degli ascoltatori di Long Island, New York e di tutti coloro che ci seguono anche attraverso il web. Grazie naturalmente a voi che ci avete dedicato il vostro tempo, la vostra presenza rende vivo questo appuntamento domenicale e ci ricorda quanto la musica italiana continui a unire persone, culture e generazioni ovunque nel mondo. Da Massimo Martire è davvero tutto, vi auguro una splendida domenica e una settimana ricca di serenità. L'appuntamento è a domenica prossima, sempre qui su Radio WGBB, insieme a Attilio Carbone e a Melodie Italiane, per continuare il nostro viaggio tra le più belle canzoni del repertorio italiano. Un caro saluto a tutti e buona musica!
1: E io come sempre ringrazio il dottor Massimo Martire per questa sua bellissima rubrica ogni settimana. E ricordo che il dottor Massimo Martire è il direttore artistico delle radio del gruppo della TV Canale Italia. E io avrò il piacere e l'onore di essere nella trasmissione di Massimo il prossimo 12 agosto, per la settima volta dal mese di agosto scorso. Grazie carissimo Massimo.
2: Ciao Attilio, buona domenica e buon programma. Un affettuoso saluto da parte mia e di Cosimo a te, a tutti i radioascoltatori, al professore cardiologo Pasquale Nesco, a tutta la tua famiglia, con grande affetto alle tue sorelle Esther e Pina, ai tuoi figli, i nipotini e a tua moglie Francesca. Veramente con grande ma grandissimo affetto da Adelaide, Australia, un caro saluto a tutti i radioascoltatori del programma Melodie Italiane, tutti quelli che ne fanno parte. Un abbraccio affettuoso da parte di Angela e
3: Cosimo.
2: Ciao Attilio, ciao.
1: Ecco, abbiamo ascoltato un breve messaggio da parte dei carissimi amici Angela e Cosimo Coltri di Radio Italia 1, Adelaide, Sud Australia. E di solito a questo orario abbiamo il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Philadelphia, con la sua rubrica settimanale, ma oggi ha mandato un messaggio che ha un impegno di cui non può fare a meno e quindi non sarà in grado di partecipare alla trasmissione. Lo salutiamo affettuosamente e sarà con noi domenica prossima.

Ecco, riceviamo e trasmettiamo. Nel mondo ci sono persone che non si limitano a sognare il futuro, ma scelgono di costruirlo. Fedetalia International, l'associazione non profit che promuove la lingua e la cultura italiana e il servizio agli altri nel mondo, continua a crescere e a portare avanti la sua missione, unire le persone attraverso i valori della solidarietà, delle radici culturali e della comunità. Presente in diversi paesi, Fedetalia International lavora ogni giorno per diffondere la cultura italiana, sostenere iniziative educative, promuovere progetti sociali e rafforzare i legami tra le comunità italiane nel mondo. Per continuare questo percorso, l'organizzazione è alla ricerca di nuovi leaders, persone motivate e appassionate, pronte a contribuire alla nascita di nuove sedi Fedetalia International e a guidare progetti culturali e sociali nei propri territori. Se crede nel valore della cultura, della collaborazione e del servizio agli altri, questa potrebbe essere la tua occasione per fare la differenza. Per informazioni e per entrare a far parte della rete Fedetalia International, scrivi a help@fiditaliainternational.com.

Il prossimo brano, Paese, con Nicola di Bari, lo voglio dedicare con tanto piacere e con tanto affetto ai miei carissimi cugini Attilio e Annalisa Carbone di Canberra in Australia, i quali ci stanno seguendo il video di questa trasmissione. Quindi, cari cugini, un affettuoso saluto a voi, ai cugini Frank, Biagio e Joe. Con le loro famiglie, i cugini Angelo Carbone e famiglia di Adelaide.

che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai vent'anni ormai, cosa aspetti ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più.

Vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. E come ho detto prima, oggi il dottor professore Pasquale Anestico, cardiologo di Filadelfia, non ha potuto intervenire al programma perché evidentemente ha avuto un appuntamento che non ha potuto farne a meno. E vi ricordo che Melodie Italiane viene a voi per cortesia della Filatelia International, del suo presidente emerito, il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia, e dal settimo presidente Saverio Nestico. E adesso a questo punto vorrei mandare un cordialissimo saluto al signor sindaco di Cosoleto, il dottor Angelo Surace, al carissimo amico Alfredo Corso di Cosoleto, ma abita nel nord Italia, in provincia di Brescia. Quindi, caro Alfredo, se sei in ascolto, un affettuoso saluto e ho ricevuto il tuo messaggio. Grazie.

Tanti auguri di buon compleanno alla bellissima Melania Aslani di Dixiels, quindi di Wading River, qui nel Long Island, della quale qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri da parte dei nonni Maria e Nicola e dai nonni materni, e tanti auguri anche da tutti, dal fratellino e da tutte le amichette, quindi tanti auguri. Happy birthday to you, beautiful Melania.

quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me ci ricordo dei giorni belli del nostro amore.

Mancano 3 minuti alla chiusura della trasmissione. Ringrazio i nostri illustri ospiti di oggi e mando un affettuoso saluto ai miei nipoti di Oppido, Praesano, Delianova, Sinopoli e un saluto a tutti i miei amici consoletani e a tutta la Calabria in particolare. Un saluto a tutti gli italiani, naturalmente, siamo tutti italiani, anche se siamo calabresi, siamo tutti italiani. E con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento, qui Attilio Carbone, che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto e vi dà appuntamento domenica prossima, quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM porterò a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Buonasera, buonanotte, buongiorno dovunque vi troviate.

Colgo l'occasione prima di chiudere di salutare e ricambiare i saluti ai tre grandi presentatori del programma Calabria Mia su Radio Italia 531 in Adelaide, Sud Australia. Parlo dei signori Vincenzo, signor Franco e signor Amedeo. Quindi qui Attilio Carbone che vi ringrazia per il vostro saluto e ricambia di vero cuore. A nome mio e di Melodie Italiane.